0: ma va un pagliaccio, se non avevamo un pagliaccio, se non facciamo il mondo, e ti dare un pagliaccio, e ti dare un pagliaccio,
1: campo, cruza, salmata, nada te detiene.